Dentro l'acqua di questo torrente, così limpida e veloce, scenderò. Fino a quando

questa montagna così piccole e vicine saluterò. Fino a quando dalla pianura, fino a quando non potranno più sentire. E sarò lontano da questo cielo, così lontano da non poterci tornare.